0: e 2 minuti.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
3: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
2: Obi, tutto è possibile.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso! Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
10: Tutto a posto a Ferragosto?
11: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
12: Il Ferragosto.

Agosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
2: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: adesso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 7:05.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
0: È il momento di Ma che bella domenica!

L'orchestra è quella di Marco e il clan, la voce di Chiara. Vorrei tornare, vorrei iniziare, ho detto vorrei iniziare questa domenica mattina, la prima del mese di agosto, l'ottavo mese dell'anno 2026, con una bella canzone. Ho scelto questa. Va bene, buongiorno, qualche minuto dopo le ore 7 c'è Giovanni Zani in diretta con voi. Domenica 2 agosto, madonna che caldo che fa, già a quest'ora io non ne posso già più. Bene, voi come siete messi? Avete voglia? Voglia di sentire bella musica sempre, e allora scorpacciata di musica anche in questa domenica.

Band con voglia di mare, voglia di sole, ma assolutamente con te, caro amico di Radio Sorriso, che mi stai ascoltando in questa domenica 2 di agosto. È il momento dell'oroscopo. Allora, primi tre segni. Ariete. Non pochi di voi si confronteranno con una domenica decisamente faticosa, costellata di piccole ma importanti tappe da concludere con molto scrupolo, attenzione ed intelligenza. Diffidate di chi mente e cerca di propinarvi una serie di falsità. Vediamo il segno del Toro. L'avventura è il vostro pane quotidiano, soprattutto se si parla d'amore. Anche se non siete più giovani e pensavate di aver messo la testa a posto, di fronte ad una tentazione irresistibile non vi farete pregare più di tanto. E adesso vediamo il segno dei Gemelli. Il vostro aspetto potrebbe assumere un'indiscussa importanza all'interno di determinati ambienti. Il consiglio delle stelle è quello di adeguarvi allo standard richiesto. Una volta raggiunto l'obiettivo, voi potrete tornare a comportarvi naturalmente. Adesso la musica di Radio Sorriso continua con questa canzone che interpreta la signorina Paola D'Amì, Ovunque sei.

nell'anima, la signorina Ciucci Morena su Radio Sorriso, eccomi qua. Seconda parte, seconda tranche del nostro oroscopo domenicale, tocca al segno del Cancro.

0: Poteva mancare in questa domenica 2 di agosto Omar Codazzi, ma assolutamente no, è Omar Codazzi con Vita di Cantastorie, e lui canta le storie ormai da decenni, è un pezzo da 90, nell'ambito della nostra musica da ballo, no? Complimenti a Omar Codazzi, che avremo modo di ritrovare senz'altro anche nel corso di questa giornata domenicale. Adesso che succede? Abbiamo l'ultima pausa, l'ultimo caffettino, andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
5: Care amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
13: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan su Radio Sorriso con il brano del mese. Oh ragazzi, andiamo a vedere chi è nato in questo giorno. Allora, questo giorno lei, nativa di Lima, è una scrittrice cilena tra le più famose al mondo, voce poetica di un universo femminile che alterna esperienze personali della propria terra a quelle di altre donne di altri tempi e di altri paesi. È nata il 2 di agosto del 1942 Isabel Allende. Ok, nel 1924 nasceva anche Corrado Mantoni a Roma, è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della RAI e decano dei conduttori assieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo, no? Quello che aveva la voce "Oh, ma che dico bianco, questo abbaglia", quando faceva la pubblicità della Miralanza, no? Avete capito, no? Corrado Mantoni, che bella persona. Nel 1941 invece, il 2 di ottobre, nasceva Fabio Testi, nato a Peschiera del Garda nel Veronese, un attore italiano molto popolare negli anni 70 e 80. Io direi di fermarmi, casomai altri personaggi li recuperiamo dopo aver sentito Le Nostre Vacanze con Folke Popovic.

Ehi, a Seul, Sonia Mori su Radio Sorriso. Allora, tra le persone famose nate in data 2 agosto, anche il pazzo Pazzini, Giampaolo Pazzini, nato a Pescia in provincia di Pistoia, è stato un attaccante di Atalanta, Sampdoria, Fiorentina ed Inter. E poi nel 2012 passava dal nerazzurro al rossonero del Milan. Vabbè, la storia di Paolo Pazzini, Giampaolo Pazzini, la conoscono un po' tutti. Adesso fa l'opinionista, lo vedono nelle varie trasmissioni sportive. Nasceva anche Francesco Rocca. Francesco Rocca, San Vito Romano, anche lui ex calciatore. E qui io la chiuderei con i personaggi famosi, più o meno famosi, nati in data 2 di agosto. Mi occuperei di voi, cari amici del popolo dei sorrisini. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, che sia compleanno, onomastico, anniversario, fatecelo sapere utilizzando il numero 345 48 45

La voce è quella di Monica, il gruppo dei Rodigeni con batte forte anche l'orologio. Sono già passate queste due ore. Sono state due ore per me meravigliose. Stare con voi, condividere queste domeniche d'estate con voi, per me è una cosa, è una roba fotonica, eh? E poi più tardi avrò anche l'appuntamento televisivo, quindi se volete buttare l'occhio anche al canale televisivo di Sorriso TV, fatelo alle ore 13 con la Paoletta e i vicini di casa. Va bene, l'ultimo pezzo è con Fabrizio Baldacci, è una kizomba, momento kizomba, chiudo con questo momento. E poi vi ricordo che alla radio tornerò domani mattina, naturalmente, ore 6, divertitevi.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 8:59.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. In Spagna monta la polemica contro Sanchez, nonostante la crisi a Ceuta il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina, finora estratti 3 corpi e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
9: Sorriso!
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Sorriso, ovvio!
18: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
0: È il momento di Ciao Ciao Domenica.
21: Buona domenica.
22: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E questa domenica inizia la grande con le edizioni musicali Caramba e questo bel brano Alberto Crepaldi con Ai figli del Monte Grappa, sempre ai figli dei soldati del Monte Grappa, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buona domenica 2 di agosto, la prima domenica d'agosto, la passeremo insieme fino alle 12. Chi sono io? Sono Giovannino, pronto a soddisfare le vostre richieste musicali al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. Tanti sono già i messaggi di buongiorno e buona domenica, tra poco passo a salutarvi tutti, intanto però partiamo con una bella mazurchina, Castellina Pasi e Antonella.

Michele Rodella con 50 primavere. Vado a salutare subito l'amica Regina da Badoere, che dedica a Marco, suo marito che la segue dal cielo, proprio questo loro brano. E poi salutiamo un po' di persone che ci stanno augurando una buona domenica al 345 48 45 66. Buongiorno agli amici da Corte Augusto e Florindo, buongiorno anche all'amica Loretta da Pozzo Novo, ciao Loretta, un buongiorno all'amico Andrea da Vicenza e non solo, anche all'amica Lea e agli amici Lea e Luigino. Un saluto va anche all'amica Antonella di Asigliano, ciao Antonella, e poi buongiorno anche a Laura da Cervarese e buongiorno anche a Lina di Conegliano. Una buona giornata, una buona domenica va anche invece a chi è contento tra poco, l'amico Christian di Brescia, che ci scrive così: buongiorno e buona domenica a tutti, sono Christian dalla Franciacorta, volevo chiederti se cortesemente mi faresti sentire Amici miei dei girasoli, la voglio dedicare a tutti gli alpini, grazie mille. Assolutamente, noi ci uniamo a questo bel saluto dedicato agli alpini. Prima però un bel merengue, Massimo Siviero con San Pedro.

amici miei, i girasoli. Allora do il buongiorno ancora all'amico Christian di Brescia e non solo, all'amica Rita di Magnago. Buongiorno Rita, buona giornata e buona domenica anche a te. Buongiorno a Luigina da Morgano, provincia di Treviso. Buona domenica. E poi saluto l'amico Frank da Vicenza. Buongiorno Giovanni, per cortesia un mondo a colori di Mariana Lanteri, grazie mille. Frank da Vicenza, allora una buona giornata a te Frank. Un saluto agli amici di Rocca Franca, Nazarena e Gabriele. Un augurio, un abbraccio, un fortissimissimo e logicamente buona domenica ragazzi. Passatela, come dire, sempre pieni di divertimento. Anche se molti di voi mi stanno raccontando di una domenica abbastanza calorosa, ma va bene così. Dai, stiamo, mi raccomando, idratati, stiamo a casa, non uscite nelle ore più calde, e quindi praticamente non uscite, perché ormai una volta si diceva non uscite nelle ore più calde, no? Era le 12, le 11, e ora invece è sempre, quindi non uscite, state ad ascoltare Radio Sorriso, che come mi ha detto l'amica Maria di Soave ci rinfresca con le sue canzoni, così rimaniamo belli freschi, come questa, Roberto Polisano, Balla con noi!

0: Mariana Lanteri, Un Mondo a Colori, e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
5: Sorriso!
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro

0: quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Sorriso!
7: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi con Un bacino d'amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Beh, qui a Ciao Ciao Domenica. Buongiorno all'amica Sandra e buona domenica all'amica Sandra di Gemona del Friuli. Buongiorno all'amico Fabrizio, buona domenica anche a te dalla provincia di Venezia. E saluto anche l'amica Francesca da Due Ville che mi richiede il maestro Franco Bergamini con Mascotte e la mazurka. Sono la Franci Due Ville, buona domenica, simpaticone dolcissimo. Grazie mille Francesca, ti accontento subito con questa bella mazurka. Subito dopo invece vado ad accontentare chi mi ha richiesto il fiore della mia vita, esattamente l'amica Lina di Montemerlo, nella versione logicamente di Diego Zamboni.

Diego Zamboni, il fiore della mia vita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare e a dare il buongiorno all'amico Mario da Gazzo Veronese. Buona domenica va anche all'amica Dina di Rodeano. Aspetta, Rodeano Alto, Rodeano Alto, logicamente, provincia di Udine. Un saluto forte a Dina, Solidea e Loretta, un abbraccio forte, forte, forte, forte. Poi devo salutare invece l'amica Raffaella di Asolo. La prima cosa che faccio quando esco dal letto è pentirmene. Buongiorno, guarda, questa mattina anch'io, devo esserti. L'unica cosa che mi rendeva felice è che sapevo che venivo qui con voi. Allora ho detto, beh, guarda, ne vale la pena perché si sta bene, se no sarei stato volentieri nel lettino a riposare, ma chissà che magari nel pomeriggio una pennica non si possa fare. Arriva Mirko Puzzu con Quirico Baciu, il ballo dell'amicizia, e tra poco accontento invece chi mi richiede Ruggero Scanduzzi con Amore Amaro.

Buongiorno Scandiuzzi, con amore amaro vado a salutare esattamente l'amica Lidia di Spinea. Un saluto fortissimo Lidia, una buona domenica anche a te. E adesso invece devo salutare ed accontentare l'amica Katia di Porto Gruaro, che vuole richiedere la canzone Stesse Sagre, stesso posto, quindi Stesso Posto, Stesse Sagre, o Pietro Galassi o Marco Dazzi. E allora, prima di andare in musica, vi voglio ricordare che Radio Sorriso il 15 d'agosto sarà a Giavera del Montello con Il Sorriso in Piazza, quindi un altro appuntamento imperdibile dalle ore 21:30 con Alex, Iris e Giovannino, per passare un Ferragosto veramente in mezzo alla bella musica. C'è un ricco stand gastronomico, poi c'è lo spettacolo pirotecnico e quindi un appuntamento imperdibile per Ferragosto. Quindi quest'anno scegliete Radio Sorriso e vi aspettiamo proprio a Cusignana di Giavera del Montello per questo bel ritorno di Radio Sorriso, per farvi divertire, farvi ballare e soprattutto divertirci tutti insieme. Quindi 15 agosto, già prenotato, venite, perché tra l'altro si mangia benissimo, quindi assolutamente veramente tutto perfetto. Andiamo avanti con la musica. Stesso Posto, Stesse Sagre, Pietro Galassi o Marco Dazzi.

0: Matteo Tassi con Bailando, e noi tra poco continuiamo con la nostra seconda ora insieme. Vi ricordo quelle che sono le coordinate per andare a scrivermi. 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 736680 o 736681 per quanto riguarda le vostre telefonate. Vi aspetto.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 10:03.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora Bella Insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

maestro Walter Losi con Passione. Vado a salutare con questo bel brano l'amica Maria dalla provincia di Verona. Un grande saluto e un grande abbraccio. Una buona domenica. E poi si continua con quelle che sono le vostre richieste musicali anche in questa seconda ora insieme. Vado a salutare esattamente l'amico Luca da Salizzole, che dedica la moto esattamente a sua mamma, quindi un abbraccio, la moto, Gigi Capino, Orchestra del Cuore. E subito dopo vado ad accontentare invece gli amici Elena e Robby, che vogliono ascoltare un brano di Giusy Mercury, e vi ho selezionato Il sapore del sale. Riconducendomi all'estate e al mare, do il buongiorno, anche la buona domenica a chi non si firma però ci manda il buongiorno, l'amico Antonio. Ciao Antonio, un abbraccio fortissimo. E poi un buongiorno speciale anche all'amica Sara di Jesolo. Ciao Sara, un bacione grande. Poi saluto invece l'amica Elisa di Lonca di Codroipo. Ciao Elisa, purtroppo il brano non posso metterlo perché è andato in onda ieri, però dai, comunque ti mando un abbraccio, se no richiedimi un altro brano, almeno possiamo tranquillamente andare a sostituirlo. Ma si va in musica, arriva la moto, Gigi Chiappin e Orchestra del Cuore.

pecore con il sapore del sale. Chi ci ascolta dal mare lo sa. Buongiorno, buongiorno anche all'amico Luca che ci sta ascoltando proprio dal mare di Jesolo. Un saluto forte. Si continua con quelle che sono le vostre richieste musicali. Va bene, dai, allora andiamo avanti ad accontentare chi mi richiede Alida Ferrarese con Una fumata bianca. Esattamente, vado a salutare questa persona, quindi esattamente l'amica Fiorella, un saluto forte. E poi vado a salutare invece chi mi richiede proprio il brano successivo, Mia Rondine, nella versione proprio di Marco Zeta. Un abbraccio forte e un ringraziamento. Non trovo più il messaggio, è andato via, ma non scrive. Vi chiedo di non scrivere quando avete già scritto, sennò saltano tutti i messaggi e poi ci mettiamo un'ora a ritrovarli. Assolutamente, eccoli qua. No, non sono loro, vabbè, dai, ora lo troverò. Intanto andiamo in musica.

0: Marco Zeta con Mia Rondine, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare proprio l'amica Giovanna di Due Carrare. Un abbraccio forte, Giovanna. Sentiamo invece una bella nota vocale che ci arriva. Pronto? Ciao.
1: Buongiorno Giovanino.
0: Ciao.
1: Valeria di Vigonovo.
0: Sì.
1: Potrai ascoltare Un'estate al mare o Andiamo alla playa? Se è possibile, vi ringrazio, altrimenti fai tu quello che preferisci. Buona giornata a tutti.
0: E allora grazie Valeria, ti metto proprio Un'estate al mare nella versione di Cecilia Gayle, che ho avuto questo autunno, anzi questa primavera, l'onore e il piacere di poter intervistare in collegamento con le nostre interviste proprio su Sorriso TV. Si va, si vola con questo bel ballo di gruppo, e poi tra poco si continua anche con quelle che sono le vostre richieste, eh? Sì, assolutamente, sempre qui, ciao ciao domenica, Radio Sorriso con Giovannino, beh, fino alle ore 12.

Sabato Terzo questa volta, e se la vostra passione è la storia, sono i resti, è la civiltà, la nostra storia, quelle che sono le nostre radici, non potete non visitare il Museo Archeologico Enobellis, che ha sede nella Barchessa di Palazzo Foscolo. Ci sono raccolte diverse testimonianze archeologiche, le testimonianze più importanti dell'antica Opitergium, l'antica Oderzo, era un importante centro economico, un importante centro amministrativo, soprattutto durante l'età veneta antica e durante l'epoca romana. La collezione museale è una collezione piuttosto ricca, che è iniziata alla fine dell'Ottocento, quando ci sono stati proprio i primi ritrovamenti, che poi si sono aggiunti a delle donazioni di un sacco di famiglie che avevano ritrovato nelle loro abitazioni, nelle loro case, durante i restauri, durante ristrutturazioni varie, hanno trovato dei reperti che poi hanno donato al Museo Archeologico Enobellis. Al primo piano abbiamo reperti di epoca romana e di tutto il territorio circostante, non solo di Oderzo, anche delle zone limitrofe. Al primo piano c'è un percorso che ci parla del periodo morte e post mortem, quindi ci sono una serie di stele funerarie, di manufatti, di vita quotidiana, anche alcuni mosaici ci sono, che sono visibili. Se volete avere maggiori informazioni, c'è il sito oderzocultura.it, dove potete reperire le informazioni e anche gli orari del museo, però andate a visitarlo, Museo Archeologico Enobellis alla Barchessa di Palazzo Foscolo.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

Mamma che tango, libertango, che poi libertango, dovete sapere, apro e chiudo parentesi, in origine appunto suonato composto da Astor Piazzolla, lo compose proprio quando se n'era andato via da Buenos Aires e si era stabilito per un periodo a Roma, era spaesato, e questa libertango è proprio la svolta elettronica del tango, tango nuovo viene chiamato, cioè una svolta più elettronica della visione del tango. Vabbè, chiudo parentesi, c'entrava un po' l'Italia perché lo compose proprio quando era qui. Siamo invece a Oderzo, a pochi metri proprio da Palazzo Foscolo, c'è una chiesa molto bella che è la chiesa di Santa Maria Maddalena, che è una delle più antiche chiese di Oderzo. La fondazione risale all'anno 1000, poi nel corso dei secoli è stata restaurata, modificata, rimaneggiata più e più volte. Una delle parti più antiche oggi è il campanile. Il campanile spicca anche per la differenza cromatica che lo distacca visivamente dal resto dell'edificio, e questo possiamo notarlo tranquillamente a occhio nudo. Nel XVI secolo questa chiesa è diventata di proprietà delle monache dell'ordine domenicano, che hanno affiancato un monastero che era attivo fino a un po' di tempo prima, poi è stato soppresso da parte di Napoleone, e quindi ecco che si è accorpato tutto quanto. Comunque la chiesa di Santa Maria Maddalena è sicuramente un luogo interessante da visitare a Oderzo, ma oltre a questo c'è anche un'altra piazza, c'è un duomo, ci sono un sacco di altre cose da visitare, quindi fra poco ne parliamo e il nostro viaggio prosegue.

Renzo Tomasini con La Serenata su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, stiamo parlando della piazza, stiamo parlando di Oderzo, Piazza Grande, Piazza Vittorio Emanuele II, l'ho detta, la piazza principale, è il luogo da dove è partito proprio il nostro viaggio, e su di lei si affacciano dei monumenti e dei palazzi importanti, il Duomo, San Giovanni Battista per esempio. Questa è una delle famose piazze del Veneto perché ha questa forma, ve lo dicevo all'inizio, a palcoscenico. Ogni anno in piena estate è una sorta di teatro, c'è l'opera, ci sono un sacco di eventi, poi da quelle parti c'è anche il mercato molto grande, molto bello, quindi è una città viva, una città bella. E una delle caratteristiche principali di questa piazza è l'analemma. Che cos'è l'analemma? È un calendario che ha forma di otto e che funziona esattamente come la meridiana. È tra i più grandi che si trovano, ma non solo del Veneto, in Italia, e lungo il percorso sono disegnati tutti i segni zodiacali. Quindi se voi guardate la piazza potete vedere anche questo analemma. Grazie quindi all'ombra del pinnacolo del Duomo a mezzogiorno ci si può orientare su questo analemma particolare. Quindi fateci caso quando andate a Oderzo, quando passeggiate per la piazza. Adesso Roberta Cappelletti e Novella Vandi con La Terra dei Baci.

Alessandro Trivigno, che bella polca, bella animata. Allora, stiamo parlando e abbiamo parlato di Oderzo, abbiamo fatto un bellissimo viaggetto da queste parti, l'antica Opitergium, sede di tantissimi resti storici che sono contenuti all'interno del Museo Archeologico Nobellis. Abbiamo parlato del Torresina e il Torreson, queste due torri, una chiamata appunto il Torresina, anche Torre Littoria, che è la porta meridionale, invece il Torreson è l'altra porta che è stata ricostruita, su cui sono stati trovati anche dei resti di un'antica abitazione, ed è la torre posta a sud-est. Abbiamo parlato del museo archeologico, abbiamo parlato della chiesa più antica di Oderzo, la chiesa di Santa Maria Maddalena, e poi della Piazza Grande con questa meridiana particolare che dovete andare a vedere assolutamente. Siamo arrivati alla fine della nostra prima ora di Viaggiando Controvento. La prossima ora un altro viaggio, un altro luogo, questa volta andiamo a prendere un pochino i freschi sul lago di Garda, che non guasta mai, è sempre un luogo meraviglioso anche di villeggiatura, per concedersi una gita fuori porta, un weekend, tutto quello che volete, per un po' di relax. Fra pochissimo ne parliamo, fra pochissimo andiamo a Brenzone sul Garda, prima però un po' di musica. Ketty Orchestra Piva con La Locanda.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Una come te, Marco, il clan, questo era il disco del mese, il disco anche che apre la nostra seconda ora di Viaggiando Controvento con me, Elisa. Buongiorno, ben collegati a tutti quanti, buon caffè, perché questo è l'orario giusto, no? Per un caffè, una fettina di dolce, due pasticcini, una pallina di gelato, perché no? Allora, in questa seconda ora di Viaggiando Controvento andiamo a Brinzone sul Garda, località meravigliosa, una forse delle località più famose del lago di Garda. Siamo vicini a Malcesine, a Riva del Garda, Torbole. Brinzone è un centro vero e proprio, però è composta da diverse frazioni, tutte degne di nota. Adesso noi ne visiteremo qualcuna. Le frazioni del lago sono molto belle, molto suggestive, perché hanno questi porticcioli, tutte queste casette colorate, quindi delle viste sul lago, dal punto di vista paesaggistico sicuramente una visione interessante. Oltre alle frazioni che ci sono sul lungo lago, ci sono le contrade, e le contrade sono in una posizione panoramica interessante. La frazione di Campo è la frazione più famosa. Come si raggiunge? Cosa c'è alla frazione di Campo? Fra poco ve lo spiego, e fra poco parliamo anche di passeggiate da fare proprio su questo territorio.

Stiamo parlando di Brenzone sul Garda e soprattutto delle sue frazioni che sono molto belle. C'è la frazione di Campo, che è la frazione più famosa, più gettonata. Si può raggiungere anche con una piccola escursione. Si parte direttamente dal lungolago e si arriva in questo paesino. È un paesino in pietra di origine medievale, in mezzo al bosco, pervaso da un'atmosfera bellissima, unica. Ci sono queste case addossate una all'altra, sovrastate dai resti di una rocca. È un borgo che è stato abbandonato alla fine dell'Ottocento e pochi anni fa ormai è stata recuperata qualche casetta, e queste casette sono adibite a botteghe artigiane, sono punti di ristoro, quindi è il luogo giusto se volete concedervi un pochino di relax. Se invece amate camminare, Brenzone offre tantissime alternative. Tra queste noi parliamo di un percorso che ci porta a raggiungere una chiesa antichissima, una chiesa ricchissima di storia. Fra poco vi spiego come raggiungerla.

Vi dicevo, Brenzone sul Garda è un luogo che si presta a tantissime visite. Grazie a tutte le sue frazioni, siamo stati alla frazione di Campo, questo paesetto quasi fuori dal mondo, in mezzo un po' a un boschetto, con queste case di pietra una addossata all'altra. Se invece amate camminare, Brenzone, vi dicevo, offre diverse alternative. Se noi andiamo nella frazione di Castelletto, c'è un sentiero, sono 20 minuti di camminata, quindi fattibili, facili, e questi 20 minuti vi permettono di raggiungere una chiesa particolare. È una chiesa con una vista bellissima, perché è vista lago, e qui c'è un affresco del 300 con l'immagine di San Cristoforo che porta Gesù bambino sulla spalla, che è un'immagine molto bella, è un affresco che vale la pena di essere visto. Insomma, Brenzone sul Garda è una di quelle località turistiche, una di quelle località gettonate, ma che vanno viste almeno una volta nella vita, secondo me. Magari qualcuno di voi ci ascolta da quelle parti, allora se volete farmelo sapere, 345-4845-663. Fra pochissimo preparatevi con carta e penna, perché siamo in una zona di lago, parleremo di salmone, che non è esattamente il pescato del giorno da quelle parti, anzi, e prepareremo il salmone in maniera molto semplice ma molto golosa, molto buona. Quindi fra poco carta e penna.

0: Rientriamo in diretta con questa bella tarantella, le mondine, la Teresina. Vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore, che ringrazio tanto perché ci ha fatto un sacco di complimenti e davvero grazie, caro Giovanni. E voleva dedicare a tutti i sorrisini all'ascolto e anche naturalmente a noi speaker di Radio Sorriso un brano delle mondine. Io ho scelto per te e mi aveva richiesto qualcosa di allegro. Ecco, spero di aver fatto una scelta gradita, caro Giovanni, appunto facendoti ascoltare e ascoltando tutti quanti assieme la Teresina, naturalmente. Sempre qui su Radio Sorriso. Un abbraccio forte e una buona domenica ancora. Saluto anche Loris da Mestrino in provincia di Padova che mi scrive buongiorno e buona domenica. Buongiorno e buona domenica anche a te, carissimo Loris. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete, e naturalmente sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Sorriso.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Riso.
12: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
13: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Elena Cammarone con Sei Tutto, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre a tenervi compagnia fino alle ore 17 con Fortemente Domenica, la voce di Luca. Alle 14.39, cari sorrisini, ben ritrovati, naturalmente per chi era già all'ascolto, e benvenuti a chi si è sintonizzato da poco sulle frequenze di Radio Sorriso. Naturalmente non solo in FM, ma anche tramite app, tramite il sito internet, beh, insomma, ci potete ascoltare ovunque. Tra l'altro vi ricordo che la nostra applicazione, che è bellissima ed è gratuita, la potete scaricare sui vostri dispositivi, sui vostri smartphone, e lì potete appunto ascoltarci, potete vederci, perché c'è anche Sorriso TV, e poi soprattutto potete stare sempre aggiornati sugli eventi, e soprattutto potete richiedere i biglietti che vengono messi magari in palio, che regaliamo i biglietti dei vari eventi, concerti o spettacoli o quant'altro. Quindi mi raccomando, è un'app completa, bellissima, da tenere, da portare sempre con voi, e soprattutto è gratuita assolutamente. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Lina da Carainati, che è una frazione di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, che mi richiede un brano del Mulino del Po. Io ho scelto per te, carissima Lina, le voci di Niki, Irene del Mulino del Po, con Fantasia di 5 ritmi. Questa bella polca tutta per te. Un abbraccio.

La voce di Alex, Orchestra Bagutti con Romanzo d'amore. Vado a salutare l'amica Enrica di Treviso che mi scrive: ciao Luca, per favore potrei ascoltare Romanzo d'amore di Bagutti? Grazie per la compagnia che fai, grande alpino. Vedo che ti ricordi. Grazie mille a te cara Enrica, un abbraccio forte, grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663, e naturalmente io sono molto felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Ma continuiamo con continuiamo adesso al momento di un bel tango richiesto dall'amico Vittorio di Goito, che mi chiede Matteo Tortora con Dolce Speranza. Ecco questo bel valzer, caro Vittorio, tutto per te.

Una bella Begin, Mariana Lanteri e Pietro Galassi con L'amore. Il brano ce l'ha richiesto l'amico Gianni da Morgano. Grazie mille carissimo per aver telefonato e naturalmente felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Un abbraccio forte forte forte e una buonissima domenica. Ti saluto forte forte forte. Adesso andiamo con un'altra bella richiesta. Gian Paolo da Verona che mi scrive e mi richiede Espana Canina. Roberto Scaglioni, questo bel passo doppio. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Fortemente Domenica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, luce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sorriso!
8: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 7366 80.
9: Sono le 15 e 3 minuti.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.

Matteo Tassi con Silvia, Sole e Luna, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 15 e 7 minuti di questa domenica 2 agosto 2026. Ormai siamo nel pieno dell'estate, sorrisini, e naturalmente noi di Radio Sorriso ci siamo sempre, perché nonostante il caldo vi teniamo compagnia con la bella musica delle grandi orchestre italiane e anche naturalmente le belle novità, come abbiamo appunto ascoltato poc'anzi, Sole e Luna dell'orchestra Matteo Tassi con assieme la voce di Silvia. Ma continuiamo con la bella musica. Prima però dei salutini, ecco, vado a salutare Nadia da Treviso, che lei è all'ascolto di Radio Sorriso ovviamente sin dalla mattina appena si alza, fino a quando poi va a dormire, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie mille cara Nadia, saluto anche Leonilde ed Engidio di San Vito al Tagliamento, che sono anche loro all'ascolto di Radio Sorriso. Leonilde è stata un po' sorpresa di trovarmi a quest'ora, e lei sta lavorando, sta facendo la passata di pomodoro, ecco. Buon lavoro cara Leonilde, mi raccomando, attenta al caldo. Vi abbraccio forte e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Adesso vado a salutare l'amico Ivo da Terrassa Padovana, che mi richiede il prossimo brano, un bel valzer, Officina del Battagliero con Battagliero, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Ivo!

Michele Ranieri con Mi piaci tu, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Marco dalla provincia di Rovigo, che purtroppo non ho potuto accontentare con i brani che mi ha richiesto, perché mi ha richiesto dei brani che sono già andati in onda, ecco. Però lui naturalmente mi ha scritto passo, un saluto e vado a domani, ma sicuramente domani sarai accontentato, caro Marco. Naturalmente se avevi qualche altra richiesta musicale io ero qui a tua completa disposizione. Saluto anche Chiara da Treviso, che purtroppo, cara Chiara, non ti posso accontentare perché noi con i potenti mezzi che abbiamo ho visto che hai fatto una richiesta musicale anche ieri, e sai che la nostra regoletta, naturalmente io ve lo ricordo, per accontentare tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, è proprio quella di fare le richieste almeno ogni due giorni, ecco. E quindi naturalmente ti saluto con molto piacere, ti ringrazio per essere all'ascolto di Radio Sorriso, ma richiama con molto piacere i prossimi giorni e vedrai che i miei colleghi ti accontenteranno con molto molto piacere. Adesso continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amica Gemma da Verona, che mi richiede il prossimo brano. È un bel valzer e io ho scelto per te la versione interpretata dal Farfilori Cordificio Musicale, Cimitero di Rose. Ciao cara Gemma da Verona, un abbraccio forte e una buona serata, e il brano è tutto per te.

La Danimos Band con Guerriera, altra bella novità 2026, sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste, i vostri messaggini che arrivano al 345 4845 663 e vado a salutare Erminio, carissimo Erminio, che mi richiede un brano di Al Rangone. Non riesco più a non pensare a te, questa bella Begin che io ti inserisco, ti ho già inserito nel nostro palinsesto e che ti faccio ascoltare con molto molto piacere. Caro Erminio, una buona serata e poi mi scrive: siete sempre i meglio, siete sempre i migliori. Grazie mille, caro Erminio, una buonissima serata e adesso questa bella Begin. Al Rangone, Non riesco più a non pensare a te. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: sorriso più giovane che mai. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il tuo nuovo ufficio

0: Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Sorriso.
3: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era il nostro Alex con L'amore è l'amore qui su Radio Sorriso, 17:37 minuti, il settimo tramonto. Lungi dall'essere in procinto di iniziare, perché effettivamente è il 2 di agosto, il tramonto avviene un po' più avanti nell'orario del giorno. Oggi vi sto domandando se c'è qualcosa che vi piace riguardare volentieri, che sia un film, che sia un telefilm, che sia un evento sportivo, perché no? Raccontatecelo un po'. E allora saluto Christian di Massanzago che dice: a me piace riguardare le serie A-Team, bella, quelle degli anni 80, no? A-Team, Chips, e questa è un po' âgée, talmente âgée che io me la ricordo a malapena, e Kit, che immagino sia Supercar.

Allora, quella la guardavo sempre anche io e adoro David Hasselhoff, anche per Baywatch, quella mi piaceva veramente un sacco. Grazie Cristian, ti mando un bacione grande, lo mandiamo anche all'amica Rosa di Musile che dice: siamo in direzione Villa Verla con la compagnia della Torcia e vorrei ascoltare Il tuo silenzio di Rossella Ferrari e Casanova, un bel terzinato che ci placa un attimo l'animo e lo balliamo con molto languore.

con Primo Tagliadei e la Mazzurca Romagnola ce la balliamo, vortichiamo e facciamo tantissimi auguri a Sergio di Strana che ieri, pensate un po', ha compiuto 100 anni in forma smagliante. Caro Sergio, ti mando un abbraccio e ti rinnovo tantissimi meravigliosi auguri per questo traguardo fantastico. Un salutone adesso lo mandiamo a Renato di Villa del Conte, che voleva continuare a scatenarsi con una bella cumbia che non a caso si intitola Vulcanica. Ce la suona Fabio Corazza.

c'è Francesca Mazzuccato nel pomeriggio di Radio Sorriso con Bugiarda, un bel Alligalli nuovo qui su Radio Sorriso, come già detto, per salutare l'amico Marco dalla provincia di Rovigo, che per quanto riguarda la domanda di oggi, beh, lui si guarderebbe a ripetizione Dirty Dancing, balli proibiti, la mitica frase nessuno può mettere baby in un angolo. Grazie Marco, ti mando un abbraccio, un gran bel film da rivedere e rivedere più e più volte. Effettivamente credo di non conoscere nessuno che abbia visto questo film una sola volta, o mai o 20.000 volte. Piace, Salutiamo Barbara Reggio Emilia. Ciao Barbara, buon pomeriggio a te. Sta arrivando la tua richiesta. C'è Edmondo Comandini con il valzer, Sogno proibito.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Sorriso.
13: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
14: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
15: Sono le 17 e 59 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crack & Balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Bentrovati da Mattia Venini. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Sorriso.
21: Cari amiche
22: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
21: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
22: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
23: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Romanticamente con Yolanda Moro e Preghiera Marinara andiamo a rientrare nello studio di Radio Sorriso, sempre in diretta con voi, con Carlotta, fino alle 19 di questa sera, domenica 2 agosto, ben arrivato anche ad agosto tra l'altro. E oggi vi sto domandando se c'è un film che vi piace guardare e riguardare a più non posso, che vedete sempre volentieri comunque quando passa alla televisione, o magari avete il DVD, la videocassetta. E se non è un film, può essere anche un telefilm, una registrazione di qualcosa, una partita, che è magari la partita con cui l'Italia ha vinto il campionato del mondo nel 1982, c'è chi ha ancora la cassettina. Fatemi sapere chiamando lo 0423 736 680 o 736 681, oppure mandando un messaggino al 345 48 45 663. C'è adesso Gigio Valentino per voi con Gli occhi verdi dell'amore.

Walter Losi qui su Radio Sorriso, sono le 18:14. Saluto Fiammetta di Trieste che mi scrive: ringrazio, sei simpaticissima, grazie mille. E mi dice: mi faresti ascoltare per favore la canzone Zingaro con l'accento sulla O? Immagino tu stia parlando di questa. Il titolo è Sorriso di uno zingaro e dall'orchestra di Stefano Frigerio con la voce di Lori. Adesso ce la balliamo anche noi.

Far West con Grande West, Marianna Lanteri con la sua orchestra, e saluto anche Ivo di Terrassa Padovana. Un bacione carissimo Ivo, buona domenica a te, buona domenica anche a Maria di Mira. Ciao Maria, buon pomeriggio. Con questo caldo mantenetevi idratati, bevete l'acqua, bevete una bibita magari non zuccherata, fatevi il tè freddo che è sempre molto buono, prendete un po' di magnesio e potassio se ne avete bisogno, e la bella musica di Radio Sorriso farà il resto adesso. Grazie a Maria, giusto appunto, arriva Ruggero Scandiuzzi con Assi Fue.

0: State ascoltando Settimo Tramonto. Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
0: Non è mica finita! I saldi da vendere
6: con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15

0: Alpi piemontesi, al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sorriso!
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: sorriso. Più giovane che mai.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti All Over Effetto Glow, gli ombretti Finish Duo Chrome. E per le labbra, il Tinted Lip Oil Effetto Gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 21 e 3 minuti.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21:59.

0: Radio Sorriso.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, il giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Grosso. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano? Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Tutto è possibile. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso

0: Radio Sorriso, una notte in balera. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane
1: che mai. È mezzanotte e 59 minuti.
0: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

fai a non capire che certi amori non li puoi fermare? Ma come fai a non capire che non posso più restare? Io non ti tolgo altro che la mia presenza.